prenderne gli altri, per riprendere invece, mi ripetiscono, mi rimane di telefono chiamare.